0: Mon papa in prego pa là. Metteixo l'imbu che sa mamma. Amma ya maga do là, trovi di mabuco per la mia liuclamma.
1: Mon papa in prego pa là. Metteixo l'imbu che sa mamma. Amma ya maga do là, trovi di mabuco per la mia liuclamma.
2: Mon papa in prego pa là.
1: Sa mamma in prego pa là. Ma tata in prego pa là.